stare sconto, l'anno c'è stare sconto. Che è il calvo in cacciarà, che è il calvo in cacciarà. L'anno c'è stare sconto, e non c'è stare sconto. C'è pa' me sta troppo, e c'è pa' me sta troppo. E voi a gacco piccole, voi a gacco piccole. Come va con sto storì, come va con sto storì. Come va stai a ebbe, come va stai a ebbe. Siamo un buon ambasciatore, siamo un buon ambasciatore.